se li ho via sola. Questa spiega è la poesia, ma non come si spettura. Questo dicello, come ma si usa, oltre c'è un set come la blocca, e si chiama anche la pulizia, la angustondo, come